Media Messi and Crono. Yan Crono. This is Jesus. For your Wahine. Yan Crono. Yan Crono. Yan Crono. Yan Crono. Yan Crono.

Heal in the name of Jesus. Yare biara da oso. Yesu sumatia si oso. Medie sumaja chem. Nipa bia wo hwemia. Wo yare.